lo di flow. Mozzi un bene questa lo di flow. De sciola lo di gio. De sciola lo di flow. Oh, oh, oh. Lyric story con. Oh, lyric story con. Oh, lo di con. Il tono di con.